0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

programmazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo che azzera tutto il resto e fa finire.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Music. Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. Odio che

0: 8 maggio, diamo un'occhiata al cielo e ai consigli delle stelle per i nostri segni. Ariete, gli astri si avvicineranno alle mete a cui aspirate e quindi avvicineranno in questo caso anche voi. Toro, sarà per voi una giornata faticosa ma molto molto utile. Gemelli, la giornata potrà essere considerata tutto sommato positiva. Per il Cancro, siate prudenti e tenaci nelle decisioni odierne e Leone, beh, metterete a freno la vostra impazienza senza affaticarvi troppo. Vergine, sarete portati a commettere errori per distrazione, quindi fate molta attenzione e occhi aperti. Bilancia, non limitatevi alla soluzione di problemi immediati. Scorpione, vi attendono soddisfazioni in famiglia e nel lavoro. Sagittario, il vostro morale sarà a livello elevato per tutta la città, per tutta la giornata, scusate, poi voi siete dei tipi abbastanza positivi. Capricorno, non lasciatevi suggestionare dalle persone che vi sono vicino e Acquario, tenete in considerazione le esigenze di un familiare. Per i Pesci, e qui si conclude, dovrete superare oggi alcuni ostacoli, ma ce la farete, tranquilli. E anche per questo 8 maggio è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me. L'oroscopo torna domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: All the hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È arrivato il venerdì, eccoci, benvenuti, buongiorno a tutti, venerdì 8 di maggio e siamo al giorno 128 sul calendario, 237 giorni mancano per arrivare alla fine dell'anno, ma a noi intanto interessa il weekend che è lì alla porta e si comincia.

0: andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, l'8 di maggio. Partiamo dall'anno 589, si apre il terzo concilio di Toledo. Andiamo avanti, si passa al 1087, anniversario della traslazione delle reliquie di San Nicola da Mira a Bari, la città festeggia il santo patrono. 1429, Giovanna d'Arco alla testa delle armate francesi libera la città di Orléans dall'assedio inglese. 1886, il farmacista John Stith Pemberton inventa una bevanda gasata che verrà chiamata Coca-Cola. L'invenzione sarà ufficializzata il 13 ottobre dello stesso anno. 1898, a Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio di Serie A, se lo aggiudica il Genoa che supera in finale l'Internazionale di Torino. 1982, muore in seguito ad un tragico incidente avvenuto durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio di Formula 1, il pilota Gilles Villeneuve. 2004, a Stoccolma, il prototipo di Phoenix, lo Space Shuttle europeo, effettua con successo il volo di prova atterrando senza equipaggio.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Vittore il Moro, martire, e Sant'Agazio o Sant'Acacio. Sant'Agazio è il protettore degli agonizzanti. I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Vittorio Sgarbi, apprezzato come storico dell'arte e politico di lungo corso in TV, è noto per la sua vena polemica e linguaggio spesso sopra le righe. Nato nel 1952, buon compleanno anche ad Enrique Iglesias, star del pop latino, noto anche come attore. In 20 anni di carriera vanta già 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

La notizia legata alla data di oggi ci porta all'8 maggio del 1886, quando veniva brevettata la Coca-Cola. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquistò tutta l'America. In quel periodo si costruì un marchio vincente, rimasto immutato per oltre un secolo e destinato a influenzare le abitudini alimentari di miliardi di persone.

andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, l'8 di maggio. Partiamo dall'anno 589, si apre il terzo concilio di Toledo. Andiamo avanti, si passa al 1087, anniversario della traslazione delle reliquie di San Nicola da Mira a Bari. La città festeggia il santo patrono. 1429, Giovanna d'Arco, alla testa delle armate francesi, libera la città di Orléans dall'assedio inglese. 1886, il farmacista John Stith Pemberton inventa una bevanda gasata che verrà chiamata Coca-Cola. L'invenzione sarà ufficializzata il 13 ottobre dello stesso anno. 1898, a Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio di Serie A, se lo aggiudica il Genoa che supera in finale l'Internazionale di Torino. 1982, muore in seguito ad un tragico incidente avvenuto durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio di Formula 1, il pilota Gilles Villeneuve. 2004, a Stoccolma, il prototipo di Phoenix, lo Space Shuttle europeo, effettua con successo il volo di prova atterrando senza equipaggio. Wow!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta più soleggiata oggi rispetto a ieri. Arriva un po' di anticiclone africano a stabilizzare la colonna d'aria, quindi giornata più soleggiata con temperature massime che nel corso del pomeriggio si avvicineranno ai 25 gradi. Anche la giornata di domani sarà ben soleggiata in mattinata con qualche nube nel pomeriggio, temperature in ulteriore aumento con massime previste attorno ai 26 gradi. Tutt'altro clima invece domenica, arriva una perturbazione, quindi domenica il tempo sarà diverso, giornata grigia già dalla mattinata, grigio anche il pomeriggio con possibilità di piogge sparse anche a carattere temporalesco, soprattutto a ridosso dei rilievi. Non è una vera e propria perturbazione così organizzata, ma tant'è. La giornata di domenica vedrà anche un certo calo della temperatura massima prevista attorno ai 22-23 gradi. Anche i primi giorni della prossima settimana si presentano molto instabili, sebbene non freddi. La temperatura sarà sempre compresa fra i 22 e i 24 gradi. La situazione tenderà a peggiorare soprattutto nella giornata di mercoledì. Grazie ancora per l'attenzione, un buon venerdì su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: coraggio, la curiosità di oggi, l'8 maggio del 1886, il farmacista John Pemberton vendette la prima caraffa di una bevanda scura e frizzante ad Atlanta. Era nata la Coca-Cola. Celebriamo oggi la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, oltre alle giornate della memoria e della riconciliazione per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. E con questo è tutto e vi auguro un buon venerdì.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Una violenta grandinata ha colpito questa mattina Schio, soprattutto nella zona industriale e nelle campagne circostanti. Il maltempo è legato al passaggio di una supercella temporalesca sull'Alto Vicentino che ha portato pioggia intensa, forti raffiche di vento e chicchi di grandine di grandi dimensioni. Disagi alla viabilità con rallentamenti e accumuli di ghiaccio sulle strade, oltre a danni alle coltivazioni agricole. Panico in un hotel di Valdagno nella serata di lunedì. Un trentenne brasiliano, già noto alle forze dell'ordine, è entrato nella hall in forte stato di alterazione, mettendo a soqquadro l'area e aggredendo il gestore, che ha riportato lievi ferite. I carabinieri lo hanno immobilizzato e sottoposto a DASPO urbano, denunciandolo per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Incendio questa mattina a Vicenza in via dei Capuleti, in una palazzina disabitata ed espropriata per i lavori della TAV. L'allarme è scattato intorno alle 7:30 per del fumo proveniente dall'edificio, utilizzato come rifugio da alcune persone senza fissa dimora, presenti al momento del rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento le fiamme, nessun ferito. La Regione Veneto mette in guardia su pioggia e caldo, le condizioni ideali per la proliferazione delle zanzare, che possono anche trasmettere malattie. La prevenzione è fondamentale e richiede la collaborazione di cittadini, comuni e aziende ULS. È importante evitare ristagni d'acqua, trattare i punti critici con larvicidi e non usare prodotti adulticidi. Sabato 9 maggio a Vicenza, quattro appuntamenti animano i quartieri cittadini. Nel quartiere 5 parte Madre, un percorso dedicato alla figura materna. Nel 6 la festa Sei nel tuo quartiere, con attività tra associazioni. Nel quartiere 8 la festa di Lagorà, con laboratori e sport. Nel quartiere 1 torna Quartiere in gioco, con giochi di strada. A Noventa Vicentina si avviano alla conclusione i lavori per l'ospedale di comunità e la casa della comunità. Come confermato durante l'incontro tra Ulzotto Berica e i sindaci del territorio, le strutture saranno operative entro l'estate. Previsto anche un open day per i cittadini. L'investimento complessivo è di 6.700.000 euro, finanziati anche con fondi PNRR. Domenica 10 maggio il FAI Giovani di Vicenza propone 5 visite guidate alla chiesa di San Martino a Poleo di Schio, la più antica dell'Alto Vicentino. Un'occasione rara per scoprire un gioiello romanico con preziosi affreschi medievali e una storia legata a culti antichi. Le visite, curate dai giovani narratori FAI, valorizzano fede e patrimonio locale. Si chiudono domenica 10 maggio gli eventi speciali al Teatro Comunale di Vicenza. Alle 20:45 in Sala Maggiore, protagonista la Missa Solemnis di Beethoven, eseguita per la prima volta a Vicenza da orchestra e coro della Fondazione Arena di Verona, diretti da Wolfram Christ, un capolavoro monumentale della musica sacra. Buongiorno Vicenza Weekend. Il programma in onda il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno sarà trasmesso in diretta sabato 9 maggio da Genova, in occasione della 97esima edizione della Dunata Nazionale degli Alpini, direttamente dalla nave Moby Orlin noleggiata dalla sezione di Valdagno. Il tutto nell'ambito dell'accordo siglato tra Radio Vicenza e i 5 presidenti delle sezioni vicentine, tra cui Stefano Bonotto, a capo delle Penne Nere di Marostica.
6: Siamo contenti di partecipare a questo accordo. Ovviamente immaginiamo che ci saranno tante cose belle da fare assieme e dovremo vedere quanto belle riusciremo a farle. Speriamo tantissimo.
5: È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova il traffico procede a rilento a causa di lavori tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Per stare attenzione nel tratto Padova-Venezia sono segnalati materiali dispersi tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordiamo che per lavori sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano lo svincolo di Cimpello è chiuso fino alle ore 24 di domani in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Gruaro. Vi informiamo inoltre che questa notte tra le ore 23 e le ore 4 chiuderà per lavori il tratto della 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Monfalcone Est e Redipuglia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Fulminacci era Maledetto Me, la canzone che apre la nostra mattinata di oggi. Siamo a venerdì, ragazzi, 8 maggio 2026. Buongiorno da parte di Marco Picchio, eccomi qua. Parte buongiorno Vicenza, anche questa mattina, due ore insieme con tanta musica, tante notizie. Parleremo anche di sport e anche di Pallacanestro Vicenza nella seconda ora, entro le 8.30 con Riccardo Giuntini. E poi la musica e anche volendo i vostri messaggi. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Potete contattarci quando volete. Si parte.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: C'era Gaia, abbiamo riascoltato Nuda sulla De Vicenza. Buongiorno, e adesso partiamo da questa notizia che riguarda Gambugliano. Genitori fanno squadra per salvare la scuola elementare Cesare Battisti. Per il prossimo anno ci sono, pensate, soltanto 6 iscritti in prima, veramente pochi, tanto pochi, e il rischio di chiusura è concreto. Così il comitato genitori ha deciso di rilanciare con iniziative veramente particolari, per esempio pasti gratuiti per i nuovi iscritti, attività pomeridiane senza costi, coro scolastico e persino un musical già in preparazione. L'obiettivo quindi è quello di convincere le famiglie a puntare sulla piccola scuola di collina, che potrebbe essere una realtà particolare, no? E anche molto molto interessante e affascinante, trasformandola non solamente in un luogo di studio ma in un vero punto di comunità.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: È la grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
0: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
0: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo!
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

Mauro Soler con Pagame. Buongiorno, buongiorno Vicenza, ben svegliati a tutti gli amici che tutte le ogni mattina sempre o spessissimo si destano con noi e vanno al lavoro, vanno a fare le loro cose, vanno a scuola anche, no? Sono praticamente le ultime battute, siamo all'8 maggio, dai, tenete duro ragazzi perché la scuola sta per finire. Poi ripeto, ne parlavamo l'altro giorno, c'è lo scoglio esami per alcuni, ma dai, quello è un momento importante della vita, tutti gli esami con un po' di impegno si superano nel modo migliore. Fra poco l'oroscopo, intanto attenzione perché c'è uno dei tormentoni, diciamo, creati da Sanremo che ancora resta in qualche modo un tormentone. Grandi comacose con Cuoricini, buongiorno.

8 maggio diamo un'occhiata al cielo e ai consigli delle stelle per i nostri segni. Ariete, gli astri si avvicineranno alle mete a cui aspirate e quindi avvicineranno in questo caso anche voi. Toro, sarà per voi una giornata faticosa ma molto molto utile. Gemelli, la giornata potrà essere considerata tutto sommato positiva. Per il Cancro siate prudenti e tenaci nelle decisioni odierne e il Leone, metterete a freno la vostra impazienza senza affaticarvi troppo. Vergine, sarete portati a commettere errori per distrazione, quindi fate molta attenzione e occhi aperti. Bilancia, non limitatevi alla soluzione di problemi immediati. Scorpione, vi attendono soddisfazioni in famiglia e nel lavoro. Sagittario, il vostro morale sarà a livello elevato per tutta la città, per tutta la giornata, scusate, poi voi siete dei tipi abbastanza positivi. Capricorno, non lasciatevi suggestionare dalle persone che vi sono vicino, e Acquario, tenete in considerazione le esigenze di un familiare. Per i Pesci, e qui si conclude, dovrete superare oggi alcuni ostacoli, ma ce la farete, tranquilli. E anche per questo 8 maggio è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, l'oroscopo torna domani.

0: Rita ora con Ask You Shall Receive, veramente bellina, alle 7.35 su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, questa notizia ci riporta alla scomparsa di un grosso personaggio, ad Alsiamo d'Arsiero. Oltre 1000 persone hanno partecipato all'ultimo saluto ad Antonio Sandonà, che è conosciuto da tutti come il re dei formaggi. L'imprenditore vicentino era morto il 21 aprile in Sardegna, travolto da un'auto mentre si trovava con un gruppo di ciclisti. La chiesa parrocchiale era gremita, con tantissime persone anche sul sagrato, quindi familiari, amici, associazioni del territorio, colleghi e dipendenti hanno ricordato un uomo molto amato, protagonista della vita sociale e imprenditoriale dell'Alto Vicentino. Funerale intenso e partecipato nel segno dell'affetto e della riconoscenza.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: C'era Madame con Disincanto alle 7:42. Adesso attenzione, un'occhiata al meteo e poi vediamo anche la viabilità.
1: Radio Vicenza, meteo.
2: Buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta più soleggiata oggi rispetto a ieri. Arriva un po' di anticiclone africano a stabilizzare la colonna d'aria, quindi giornata più soleggiata con temperature massime che nel corso del pomeriggio si avvicineranno ai 25 gradi. Anche la giornata di domani sarà ben soleggiata in mattinata con qualche nube nel pomeriggio, temperature in ulteriore aumento con massime previste attorno ai 26 gradi. Tutt'altro clima invece domenica, arriva una perturbazione, quindi domenica il tempo sarà diverso, giornata grigia già dalla mattinata e il pomeriggio con possibilità di piogge sparse anche a carattere temporalesco, soprattutto a ridosso dei rilievi. Non è una vera e propria perturbazione così organizzata, ma tant'è, la giornata di domenica vedrà anche un certo calo della temperatura massima prevista attorno ai 22-23 gradi. Anche i primi giorni della prossima settimana si presentano molto instabili, sebbene non freddi. La temperatura sarà sempre compresa fra i 22 e i 24 gradi. La situazione tenderà a peggiorare, soprattutto nella giornata di mercoledì. Grazie ancora per l'attenzione. Un buon venerdì su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 4 Milano-Venezia rallentamenti per lavori tra le uscite di Verona Est e Soave verso Padova. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano, deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Oriago. Sulla statale 309 Romea per lavori senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesole e Mestre Ovest, andando in entrambe le direzioni, questo fino al 15 di maggio. In tema di trasporti, sulla linea Milano-Venezia, nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio, ci saranno lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Beh, la coppia è formidabile, Cesare Cremonini e Elisa con Nonostante Tutto, in questa versione remix di Joseph Capriati, che è un po' più carica di energia. Siamo arrivati alle 7.51. Un'altra notizia per voi, arriviamo ieri pomeriggio, attimi di paura, a Schio, lungo viale Trento Trieste, dove un'auto è uscita di strada finendo contro un albero. Dopo l'impatto della vettura ha iniziato a uscire del fumo, facendo temere un possibile incendio. Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo, evitando conseguenze peggiori. L'incidente è avvenuto in pieno orario di rientro dal lavoro e ha creato forti rallentamenti tra Schio e Magrè per circa un'ora e mezza, con la polizia locale impegnata nella gestione del traffico.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: L'ora della Mertè con Mundabash, una stupida scusa. Siamo arrivati alla fine della prima ora di oggi, di questa mattina, di questo venerdì 8 maggio. E fra poco c'è la pagina informativa delle 8. Quindi lì, fino a lì ci arriviamo con un grande successo dal passato. Il nostro appuntamento Remember. Ritroviamo le Sister Sledge con He's the Greatest Dancer. A fra poco.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
7: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla procura generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva. Riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Bigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza. Tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
6: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua, possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in Coppa, detta legge, il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions, ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
8: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, 11esima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
6: Ed è tutto, a più tardi.
9: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Traffico in aumento sui percorsi del nord-est. Segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti per lavori in corso tra Verona Sud e Soave per chi viaggia verso Venezia. Sempre sulla Brescia-Padova vi informiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 18 di domenica 10 maggio rimarrà chiusa l'entrata di Brescia Est per lavori in direzione Milano. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 21 di domani, sabato 9 maggio, alle ore 6 di domenica 10 sulla Venezia-Trieste verranno chiusi per lavori i tratti autostradali tra Porto Gruaro e Cesalto in direzione Venezia e tra Sandona di Piave e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Con Rain Me In, nella nostra mattinata si riparte. Tutte le notizie più importanti dal nostro territorio la mattina le trovate qua da noi, dalle 7 alle 9. Buongiorno ancora da parte di Marco Picchio, che passa tutte le mattine praticamente con queste due orette con voi, da lunedì a venerdì. Quindi oggi è l'ultimo incontro della settimana, tra le altre cose. Fra poco, verso le 8.30, ci collegheremo anche con Riccardo Giuntini per le ultime notizie sulla Pallacanestro Vicenza. Intanto vi ricordo anche il numero per i messaggi WhatsApp: 371 1200 116, se volete contattarci.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot alle 8:15 pare pare qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Un'altra notizia, una maxi operazione della Guardia di Finanza tra Vicenza, Verona e l'estero. Due imprenditori vicentini del settore orafo sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio aggravato. L'inchiesta sarebbe partita quasi per caso da un controllo stradale nel veronese, dove un cittadino turco viaggiava con 600.000 euro in contanti, due spiccioli. Da lì gli investigatori avrebbero scoperto poi un presunto giro di compravendita di oro tra Italia, Austria e Turchia con pagamenti cash per milioni di euro. Sequestrati beni e somme fino a 2 milioni di euro. Oggi, nella giornata di oggi, è prevista l'udienza di convalida davanti al giudice.

0: Alok, Jess Glynn con Summer Is Back. Facciamo pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico

0: Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

Bebe Rexha, Faithless, New Religion alle 8.27, buongiorno, questa è Radio Vicenza. Un'altra notizia dalla città: nuovi attraversamenti, pedonali illuminati sono in arrivo a Vicenza. Il comune ha presentato un piano da oltre 420.000 euro per aumentare la sicurezza soprattutto nelle ore serali lungo le strade più trafficate della città. Saranno coinvolti 28 attraversamenti, in molti casi avranno luci a LED dedicate e una nuova segnaletica sperimentale più visibile per gli automobilisti, pedoni e ciclisti. Gli interventi interesseranno zone strategiche come Viale Venezia, Strada Marosticana, Viale Trieste, Corso Santi Felice e Viale dello Stadio. L'obiettivo dell'amministrazione è arrivare entro il 2027 a quasi 200 attraversamenti illuminati.

0: Beh, devo dire che stamattina abbiamo una bella energia nella nostra trasmissione. Prosper Clooney con Free Your Mind. Questa è Radio Vicenza, ovviamente. Sono le 8:35 e siamo collegati come ogni venerdì mattina con Riccardo Giuntini per le ultime sulla Pallacanestro Vicenza. Riccardo, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti i nostri gentili ascoltatori.
0: Allora, facciamo un po' il punto, raccontaci.
1: Sì, hai parlato non a caso di ultime, nel senso che, beh, come penso sia un po' noto a tutti, la Serie B nazionale per quel che riguarda la Pallacanestro Vicenza si è chiusa qualche giorno fa, quindi va in archivio un altro campionato. È stato un po' un copia incolla, se vogliamo, della stagione precedente, quindi 12° posto in classifica, centro graduatoria, l'anno scorso 11°, non è cambiato nulla. La squadra comunque ha fatto la post season, i play-in, purtroppo solamente il primo turno, come l'anno precedente, quest'anno contro Orlandina, l'anno scorso contro Fidenza, gara secca in trasferta e capitombolo, quindi conclusione subito con sconfitta della post season, non molto soddisfacente, se vogliamo. Una stagione 25-26 che insomma prevedeva un rilancio per la squadra, che ha fatto un ottimo inizio di campionato, con addirittura sorprendente per certi aspetti, con 12 vittorie nelle prime 16 gare, quindi un cammino veramente molto molto importante. Ha sfiorato la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di Rimini, che si è giocata appunto a metà marzo, praticamente già a novembre ha perso per infortunio il proprio straniero, lo spagnolo Ucles, stagione finita per lui con tanto di intervento operatorio a dicembre, e poi da lì una sequela incredibile, inenarrabile per certi aspetti, di infortuni, con quindi tante defezioni, specialmente tra dicembre e marzo. Poi fortunatamente questa sfortuna ha finito di accanirsi contro la squadra, e questo naturalmente ha frenato molto i risultati. I giocatori si sono dovuti allenare a ranghi ridotti, sono mancate le rotazioni, ci sono stati dei giocatori che hanno dovuto fare il ruolo di chi non c'era, e quindi è tutto snaturato, insomma, una stagione sicuramente che passerà alla storia appunto per i tanti infortuni, non per volersi lamentare, ma perché così effettivamente è andato. Ci sono perse un paio di partite nella girone di ritorno, a parte tutto in casa, importanti scontri diretti, e questo naturalmente rimane un rammarico, perché con questi 4 punti in più che si potevano tranquillamente fare, e si sarebbe vista un'altra classifica, e forse si sarebbe giocato il play-in in casa. Ormai però è andata così. I numeri della stagione dicono 18 vittorie su 37 gare, quindi 36 partite di regular season e una di post season, quindi un bottino importante, dicevo prima, nell'andata con 24 punti raccolti, tantissimi, per fortuna, tanto fino in cascina, che poi naturalmente ha fatto gioco, perché nel ritorno solamente 12 punti proprio per via degli infortuni anche, e quindi poca roba, e questi sommati, insomma, i punti dell'andata e del ritorno hanno dato questo esito finale, che ci parla appunto di una in buona sostanza, insomma, di un ennesimo campionato di transizione. Se non altro la categoria è stata salvata. Lunedì Radio Vicenza, lunedì pomeriggio 17:30, vi aspetto, perché verrà in studio il presidente della Pallacanestro Vicenza, dottor Gaetano Stella, che comincerà, siamo già nel futuro, siamo già proiettati nella stagione 26-27, a raccontarci, a dirci, a riferirci delle prime idee, delle prime mosse, delle prime iniziative in vista della nuova stagione, quindi incontro importante questo.
0: Ok, quindi diciamo che, salvo eventi eccezionali, chiudiamo qua questi collegamenti del venerdì mattina momentaneamente.
1: Sì, se vuoi Marco, vorrei magari passarti un estratto dell'intervento del presidente Stella, certo. E ci possiamo sentire venerdì prossimo, dopo ci prendiamo una pausa, perché è chiaro che si ritorna poi con il mercato estivo più avanti.
0: Ok, allora facciamo così, ci sentiamo, ci riconfermiamo per il venerdì prossimo alle 8:30.
1: Certo,
0: grazie certo. Riccardo, buon lavoro. Grazie a te,
1: grazie a tutti, buon fine settimana.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Stamattina amore cuore, eh? Sì, con Salda Vinci per sempre sì, che ogni tanto ripassa nella nostra mattinata. Quotazioni un po' in calo, stavo leggendo per anche un po' qualche notizia sui social in merito all'Eurovision, dove lui ha avuto un boom, poi dopo adesso sarebbe il momento proprio di spingere forte, perché l'Eurovision si avvicina, c'è stato un po' di calo. Vabbè, staremo a vedere, speriamo in una bella prestazione di Salda Vinci. Sono le 8:46, questa è Radio Vicenza, la prossima arriva subito, c'è Beyoncé.
1: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: C'era Beyoncé, abbiamo riascoltato I Care, sono le 8.50 praticamente, adesso noi ci prendiamo una pausa piccola piccola e poi come sempre siamo arrivati, sono quasi le 9, ai saluti finali, a fra poco.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide, motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
3: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi!
4: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti!
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Boys. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner

0: Bellissima era The Subway Chaperone. Siamo in chiusura del nostro spazio della mattina di oggi, 8 maggio 2026, finisce qua l'appuntamento con Buongiorno Vicenza ed è anche l'ultimo della settimana perché siamo a venerdì 8 maggio, quindi noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, si riparte lunedì dalle 7 con il nostro primo caffè della mattina, il primo, mettiamoci anche un cornettino perché a quell'ora uno c'ha fame, e chiaramente anche della settimana perché sarà lunedì. Grazie per esserci stati, vi lascio con l'appuntamento Remember che affidiamo a Soul to Soul e poi c'è la pagina informativa delle 9. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di lavori in corso, sono presenti code tra Azzano Decimo e Cimpello in direzione Conegliano. Ricordiamo che tra Pordenone, Centro Commerciale e Azzano Decimo, in entrambi i sensi di marcia, proprio a causa di lavori, si viaggia con uno scambio di carreggiata per chi è diretto verso la A4 e conseguente riduzione della carreggiata per chi invece procede verso Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre, per traffico intenso, si verificano code tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova l'entrata di Brescia Est in direzione Milano rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 di stasera alle ore 18 di domenica 10 maggio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: 8 maggio diamo un'occhiata al cielo e ai consigli delle stelle per i nostri segni. Ariete, gli astri si avvicineranno alle mete a cui aspirate e quindi avvicineranno in questo caso anche voi. Toro, sarà per voi una giornata faticosa ma molto molto utile. Gemelli, la giornata potrà essere considerata tutto sommato positiva. Per il Cancro siate prudenti e tenaci nelle decisioni odierne e Leone, beh, metterete a freno la vostra impazienza senza affaticarvi troppo. Vergine, sarete portati a commettere errori per distrazione, quindi fate molta attenzione e occhi aperti. Bilancia, non limitatevi alla soluzione di problemi immediati. Scorpione, vi attendono soddisfazioni in famiglia e nel lavoro. Sagittario, il vostro morale sarà a livello elevato per tutta la città, per tutta la giornata, scusate, poi voi siete dei tipi abbastanza positivi. Capricorno, non lasciatevi suggestionare dalle persone che vi sono vicino e Acquario, tenete in considerazione le esigenze di un familiare. Per i Pesci, e qui si conclude, dovrete superare oggi alcuni ostacoli, ma ce la farete, tranquilli. E anche per questo 8 maggio è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, l'oroscopo torna domani.
1: Tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta più soleggiata oggi rispetto a ieri, arriva un po' di anticiclone africano a stabilizzare la colonna d'aria, quindi giornata più soleggiata con temperature massime che nel corso del pomeriggio si avvicineranno ai 25 gradi. Anche la giornata di domani sarà ben soleggiata in mattinata con qualche nube nel pomeriggio, temperature in ulteriore aumento con massime previste attorno ai 26 gradi. Tutt'altro clima invece domenica, arriva una perturbazione, quindi domenica il tempo sarà diverso, giornata grigia già dalla mattinata, grigio anche il pomeriggio con possibilità di piogge sparse anche a carattere temporalesco, soprattutto a ridosso dei rilievi. Non è una vera e propria perturbazione così organizzata, ma tant'è, la giornata di domenica vedrà anche un certo calo della temperatura massima prevista attorno ai 22-23 gradi. Anche i primi giorni della prossima settimana si presentano molto instabili, sebbene non freddi. La temperatura sarà sempre compresa fra i 22 e i 24 gradi. La situazione tenderà a peggiorare, soprattutto nella giornata di mercoledì. Grazie ancora per l'attenzione. Un buon venerdì su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira-Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
2: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo come ha già deciso di fare la procura di Pavia e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora rallentamenti presso l'uscita di Verona Sud per chi proviene da Brescia a causa dello svolgimento di una fiera presso il comune Scaligero. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano i lavori in corso provocano code tra Azzano Decimo e Cimpello per chi viaggia verso Conegliano. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di stasera alle ore 4 di domani mattina sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto stradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire a Monfalcone Est per poi riprendere la A4 alle stazioni di Re di Puglia o Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tutti in centro.
1: Un'altra settimana che si conclude, tutti col sorriso, perché il venerdì è il venerdì della serie. Finiamo la settimana e poi arriva il weekend. Quindi, miei cari, eccomi qua, anch'io col sorriso, con un buon caffè e una buona brioche, perché stamattina ho trovato anche questa sorpresa. E quindi inizio con voi anche questa nostra fetta di mattinata.

0: Ed eccoci qua, un'altra settimana che si chiude con tanta musica e tante chiacchiere, il nostro Tutti in Centro, partito puntuale anche per questo venerdì, dove stiamo insieme sino alle 13, ci godiamo i nostri bei successi insieme, parliamo di un sacco di cose, diamo spazio alla nostra redazione e ovviamente leggiamo i vostri WhatsApp al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tanta musica, tante chiacchiere anche oggi nel nostro venerdì. E di che cosa parliamo? Parliamo subito di benessere del nostro corpo. Sto scoprendo attraverso questo articolo, ragazzi, delle cose che mai avrei pensato. Dalle uova alle verdure, ogni acqua è ricca di proprietà utili. Eh sì, perché a quanto pare ci sono delle acque di cottura da non gettare. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa?
1: Sto scoprendo attraverso questo articolo delle cose che mai avrei pensato. I classici rimedi della nonna funzionano sempre, quindi magari questi trucchetti le nostre nonne già lo sapevano. Ma noi che siamo sempre frenetici, ma noi che effettivamente gettiamo via spesso e volentieri, anche inconsapevolmente, adesso magari faremo un po' più di attenzione. Allora, voi l'acqua che fate bollire le uova quando le fate sode, che cosa ci fate? Personalmente la butto via. Lascio che le uova si raffreddino e poi una volta che le tolgo, che le metto sotto l'acqua fredda, quell'acqua lì dove hanno bollito 8 minuti le uova io la getto. No, attenzione, stiamo parlando di recupero oggi. E allora vi dico che l'acqua di cottura delle uova sode è ricca di calcio, di fosforo, di fluoro, di rame, di ferro e zinco, che è tutto rilasciato dai gusci, ed è un eccellente fertilizzante naturale per le piante, particolarmente per quelle in vaso, che possono crescere, pensate, sino a 10 volte di più. Attenzione, perché recentemente è stato discusso anche l'uso dell'acqua delle uova bollite anche come base per i brodi, ma a quanto pare in genere l'uso migliore e più sicuro per l'acqua di cottura è quello appunto per le piante.
2: Tutti in centro.

0: leggendo i vostri messaggi e devo dire, fra chi fa giardinaggio e chi magari si fa il proprio orticello, l'acqua delle uova, già sapevate quante proprietà ha. Addirittura c'è chi le uova, una volta sgusciate, se le mangia ovviamente, e i gusci triturati li mette direttamente nel terreno, proprio per avere questo potente fertilizzante. Ecco, meno si sapeva di una bevanda energetica ricca di nutrienti, quindi bere quell'acqua lì, che vabbè, un po' d'effetto strano me lo farebbe anche, ma se poi ci metto una cipolla, una carota, sedano e una patata, allora sì, magari il brodo viene ancora meglio. Comunque sia, miei cari, noi oggi stiamo parlando delle acque di cottura da non gettare mai, quindi rimedi un po' della natura stessa, quella che ci regala anche l'acqua delle patate, che è perfetta per una maschera cosmetica. Infatti contiene enzimi che possono aiutare a schiarire anche le macchie scure e le imperfezioni, aiuta, pensate, a ridurre le borse sotto gli occhi ed ad attenuare i segni del tempo. Inoltre l'acqua delle patate bollite è ideale per pelli irritate, secche, cuperose, scottature solari e anche arrossamenti. Come fare? Semplicemente far bollire delle patate, meglio magari se biologiche, in acqua non salata, scolare le patate, conservare l'acqua di cottura, lasciare raffreddare completamente e da qui tamponare l'acqua fredda sul viso pulito con un dischetto di cotone e insistere soprattutto nelle zone infiammate, ma anche dentro le orecchie ad esempio, lasciare agire per 10-15 minuti e poi risciacquare. Come maschera nutriente invece bisogna mescolare l'acqua delle patate fredda con un cucchiaio di yogurt bianco e del miele, proprio per creare una sorta di pappetta, una crema densa. Bisogna applicarla sul viso, lasciarla in posa 20 minuti e poi risciacquarla.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 8 maggio. È stato intitolato questa mattina alle 10:30 a Vicenza, nell'area parcheggio di Viale Dalviano, nei pressi di Porta San Bortolo, il piazzale del donatore, in una cerimonia dedicata al valore del dono e della solidarietà. Presenti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il presidente di Fidas Vicenza Giuseppe Tapparello. Il comune di Vicenza investe 421.000 euro per aumentare la sicurezza di 28 attraversamenti pedonali sulle strade più trafficate come Marosticana, Pasubio e Viale Trieste. In 23 punti verranno installate nuove luci e segnaletica sperimentale, in altri 5 solo nuova segnaletica. L'obiettivo è arrivare a 193 attraversamenti illuminati entro il 2027. A Palazzo Cordellina torna Fiori Musicali, rassegna del Conservatorio Pedrollo e della Biblioteca Bertoliana. Dal 16 al 30 maggio tre concerti uniscono musica antica e letteratura con gli studenti del Liceo Pigafetta. In programma Monteverdi, la musica francese barocca e Vivaldi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Da Vicenza agli Stati Uniti, il progetto Jitney di August Wilson, nato con la piccionaia al Teatro Astra, arriva in tournée americana dopo il riconoscimento del New York Times. Lo spettacolo racconta la vita nel quartiere afroamericano di Pittsburgh, un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti che unisce teatro, ricerche e nuove voci afrodiscendenti della scena italiana. Oggi pomeriggio alle 18:30 il Castello di Thiene propone A Hidden Castle Experience, una visita guidata in inglese tra spazi solitamente chiusi al pubblico. Il percorso include antiche cucine e la storica ghiacciaia sotterranea del 500, oltre ai saloni affrescati. Al termine è previsto un aperitivo. La visita dura circa 2 ore e costa 25 euro. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla Brescia-Padova tra Vicenza Est ed il bivio per la Piedemontana Veneta in direzione Milano. Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente in questo tratto. Per chi viaggia verso Venezia invece segnaliamo traffico rallentato con code tra Somma Campagna e Verona Sud per il traffico intenso. Sul tratto della A4 Venezia-Trieste si verificano code per lavori in corso tra la barriera Trieste-Lisert e Re di Puglia verso Venezia. Vi anticipiamo inoltre che proprio sulla Venezia-Trieste dalle ore 21 di domani, sabato 9 maggio, alle ore 6 di domenica 10 verranno chiusi per lavori i tratti autostradali tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Sta passando il tempo anche oggi nella nostra mattinata, nel nostro Tutti in Centro. Ancora buongiorno, ancora benvenuti con me, con la Vale, sino alle 13. Oggi raccontarvi tante curiosità, ma soprattutto ascoltando un sacco di bella musica. E perché no, fra poco anche un bel po' di saluti al 371-1200-116. Aspetto sempre il vostro buongiorno.
0: Tutti in Centro.

0: qui e fra un successo e l'altro io continuo a leggere tutti i vostri messaggi. Devo dire che molti di voi sapevano delle proprietà dell'acqua delle uova, dell'acqua delle patate, un po' meno magari che si potevano effettivamente fare delle ottime creme fai da te in casa. C'è Giuseppe che mi scrive: guarda che mia nonna si lavava i capelli con l'acqua delle patate e aveva ragione, perché può essere usata come risciacquo finale per i capelli spenti, quelli un po' fragili, per contrastare anche i capelli bianchi grazie proprio all'azione tonificante della catecolasi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Sipo.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

la mamma, ad esempio, di un mio amico che l'acqua della pasta mica la buttava, no, ci lavava i piatti. Infatti sgrassa tantissimo i piatti e le pentole grazie appunto all'amido proprio rilasciato durante la cottura della pasta. Per quanto riguarda la cucina, è eccellente per riattivare legumi secchi o per preparare degli impasti per pizza e pane. Pensa un po', perché aiuta molto l'acqua della pasta, bollita ovviamente, a lievitare.

0: considerato che spesso noi parliamo di ambiente, quindi effettivamente lo dobbiamo sempre più salvaguardare, questo articolo ci aiuta a non buttar via delle cose che possono ritornare utili per la nostra casa. L'acqua di cottura della pasta è ricca di amido, di sali minerali, è un prezioso alleato naturale per la casa, come si diceva prima, ma anche per il nostro benessere, perché si può utilizzare anche qui per la cura dei capelli. Eh sì, a quanto pare un impacco pre-shampoo di 20 minuti con l'acqua della pasta ammorbidisce e lascia lucidi i capelli.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta più soleggiata oggi rispetto a ieri, arriva un po' di anticiclone africano a stabilizzare la colonna d'aria, quindi giornata più soleggiata con temperature massime che nel corso del pomeriggio si avvicineranno ai 25 gradi. Anche la giornata di domani sarà ben soleggiata in mattinata con qualche nube nel pomeriggio, temperature in ulteriore aumento con massime previste attorno ai 26 gradi. Tutt'altro clima invece domenica, arriva una perturbazione, quindi domenica il tempo sarà diverso, giornata grigia già dalla mattinata, grigio anche il pomeriggio con possibilità di piogge sparse anche a carattere temporalesco, soprattutto a ridosso dei rilievi. Non è una vera e propria perturbazione così organizzata, ma tant'è, la giornata di domenica vedrà anche un certo calo della temperatura massima prevista attorno ai 22-23 gradi. Anche i primi giorni della prossima settimana si presentano molto instabili, sebbene non freddi. La temperatura sarà sempre compresa fra i 22 e i 24 gradi. La situazione tenderà a peggiorare, soprattutto nella giornata di mercoledì. Grazie ancora per l'attenzione. Un buon venerdì su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Loretta che se ne sta andando qui fra un successo e l'altro. Questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Ancora insieme con nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi venerdì 8 maggio. Sanzioni complessive per oltre 16.000 euro e un caso di lavoro nero a Schio durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle barberie del centro storico insieme al NAS di Padova e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Sono emerse diverse irregolarità. In un esercizio sono state riscontrate violazioni sulla sicurezza e la mancata formazione dei lavoratori, mentre in un altro anche la vendita abusiva di cosmetici senza autorizzazione. È stato confermato ufficialmente il doppio senso di marcia per gli autobus in corso Santi Felice e Fortunato a Vicenza, in funzione della futura linea BRT rossa e della pedonalizzazione di Piazzale De Gasperi. I lavori partiranno a metà giugno, al termine dell'anno scolastico. Previste nuove connessioni pedonali verso il centro storico. Si accendono i riflettori sulle nuove sfide del lavoro in Europa. Il 12 maggio a Venezia si chiude il progetto Erasmus Plus Net Pass, che ha coinvolto anche Veneto Lavoro con sperimentazioni negli ambiti di Treviso e Vicenza. Al centro un confronto europeo per rafforzare le politiche attive del lavoro anche sul territorio vicentino. Domenica 10 maggio alle ore 10 al villaggio Pasubio di Schio si terrà la cerimonia commemorativa al Cippo Ricordo in memoria dei deportati antifascisti scledensi nei lager nazisti. L'evento, organizzato da comune e associazioni locali, prevede preghiera, orazione dell'Ampi e accompagnamento musicale. La Camera di Commercio di Vicenza lancia l'edizione 2026 del premio Imprenditoria Femminile, con 4 riconoscimenti da 2.000 euro, dedicati a internazionalizzazione, turismo, transizione digitale ed ecologica e accesso alla finanza. In parallelo, parte un ciclo di workshop dal 28 maggio, con 5 incontri su leadership, networking e comunicazione. Era l'ultima notizia, torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla Brescia-Padova tra Vicenza Est ed il bivio per la Piedemontana Veneta in direzione Milano. Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente in questo tratto. Per chi viaggia verso Venezia invece segnaliamo traffico rallentato con code tra Somma Campagna e Verona Sud per il traffico intenso. Sul tratto della A4 Venezia-Trieste si verificano code per lavori in corso tra la barriera Trieste-Lisert e Re di Puglia verso Venezia. Vi anticipiamo inoltre che proprio sulla Venezia-Trieste dalle ore 21 di domani, sabato 9 maggio, alle ore 6 di domenica 10, verranno chiusi per lavori i tratti autostradali tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Siamo ufficialmente entrati nella nostra parte finale. Qui ridi e scherza, il tempo sta passando veloce. A parlare di consigli, zero sprechi, quindi non si butta via l'acqua delle uova perché è un potentissimo fertilizzante organico, oltre che, e non lo sapevo, una bevanda energizzante ricca di nutrienti. L'acqua della pasta, ne abbiamo elogiato sino adesso le qualità, come abbiamo fatto per l'acqua delle patate. Per l'acqua del riso vi aspetto fra pochissimo.
2: Tutti in centro!

0: nella nostra parte finale. Devo salutare Gianni che ci fa un sacco di bei complimenti, Tamara che sapeva tutto, anzi elogia anche l'acqua del riso, giusto, giusto, lo dico anch'io, anzi lo dice pure quest'articolo. Zero sprechi dunque, non si butta via niente, manco l'acqua di cottura del riso, che è un prezioso rimedio naturale perché è ricco di amido, vitamine e sali minerali. Qui ce n'è per tutti, la bellezza di pelle, viso e corpo grazie alla sua proprietà lenitiva ed emoliante. Infatti l'acqua di riso è ottima come detergente oppure tonico per il viso, specialmente per pelli molto sensibili o irritate. Aiuta infatti a ridurre l'infiammazione e minimizzare i pori. Basta semplicemente conservarla anche in frigo per un paio di giorni.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: di Almodóvar.
1: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
0: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Vicenza.

0: i capelli, perché è utilizzata come risciacquo dopo lo shampoo, dà lucentezza e stimola soprattutto la crescita se avete qualche problema. Per quanto riguarda l'uso domestico, l'acqua di cottura una volta raffreddata può essere tranquillamente usata come concime naturale per piante e soprattutto per le orchidee. E poi anche qui, miei cari, mi va a sgrassare completamente le stoviglie grazie all'amido, ma se volete far splendere i vostri veti, ecco qua la soluzione. Semplicemente basta bagnare un panno all'interno appunto di quest'acqua qui una volta raffreddata e lavare il vetro. Dicono che venga splendente.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: chi non gettare mai l'acqua di cottura delle uova, delle patate, del riso, della pasta, nemmeno quella delle verdure, ma in realtà se le faccio bollire poi lì ci faccio un buon brodo. Attenzione, perché la si può usare come fertilizzante naturale per il giardino, è ricca di nutrienti e poi aiuta anche con i problemi digestivi. Bene fanciulli cari, ci godiamo gli ultimi successi, eccoli!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: fermo qui anche per questa mattinata, per questa settimana. Abbiamo concluso, miei cari fanciulli. Vi auguro già da adesso buon weekend, ma noi ci troviamo domenica mattina, come sempre, per il nostro The Best. Ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte?

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. And my manager be tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause...
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 13:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovo appuntamento con le notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 8 maggio. Resta alta la tensione sul progetto di Corso Santi Felice e Fortunato a Vicenza. Il comitato dei residenti accusa il comune di aver già deciso il doppio senso per bus e metrobus, senza studi tecnici sufficienti né vero confronto pubblico. Contestate la cancellazione di parcheggi e pista ciclabile, oltre ai possibili effetti su traffico e qualità dell'aria. Il comitato chiede trasparenza e annuncia possibili azioni legali. È stato aperto ieri il bando regionale da 5 milioni e 800 mila euro per creare spazi di open innovation in Veneto. L'iniziativa è rivolta ad aggregazioni di almeno 3 comuni, con oltre 30.000 abitanti, per trasformare i presidi digitali in hub di innovazione aperti a cittadini, imprese e terzo settore. Previsti contributi a fondo perduto fino a 485 mila euro per progetto. Domande online fino al 14 luglio. Il Teatro Romano di Berga è stato candidato dal Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza al premio Volotea 4 Veneto, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale veneto. Il progetto punta a sostenere e promuovere un'area del museo dedicata proprio al sito archeologico del Teatro Romano di Berga, tra le testimonianze storiche più importanti della città di Vicenza. Domenica 10 maggio, per la festa della mamma, ingresso gratuito ai musei civici di Bassano del Grappa e alla Torre Civica per tutte le donne accompagnate da almeno un minore di 18 anni, inclusi la mostra Olivetti, l'arte di comunicare, le collezioni di Palazzo Sturm e del Museo Civico. Musei aperti dalle 10 alle 19, Torre Civica dalle 15 alle 19. Radio Vicenza è la radio ufficiale degli Alpini Vicentini, grazie ad un accordo firmato con i presidenti delle 5 sezioni provinciali, Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno. In questo modo la nostra emittente seguirà le principali manifestazioni organizzate dalle Penne Nere, a partire già dalla durata nazionale di Genova dall'8 al 10 maggio. Saremo infatti ospiti della nave noleggiata dagli Alpini di Valdagno del presidente Enrico Crocco, che esprime la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto.
9: Sì, credo che sia una soluzione ottima, visto anche i tempi che viviamo, la comunicazione fa parte del nostro mondo, per cui direi l'accordo raggiunto con Radio Vicenza ci permetterà di essere anche più presenti nel territorio e di condividere alcune esperienze assieme.
8: E le parole del presidente della sezione Alpini di Valdagno chiudono anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita al casello di Peschiera del Garda in direzione Venezia per il traffico intenso. Restando sempre sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi fino alle 18 di domenica 10 maggio a Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano per lavori. A4 Venezia-Trieste, dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani mattina, sabato 9 maggio, verrà chiuso il del tratto autostradale tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto a Venezia potrà uscire a Monfalcone Est per poi riprendere la A4 alle stazioni di Re di Puglia o Villesse. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: All the hits. Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case o nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi.
0: Radio Vicenza.
3: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare, senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti. You know that-

0: Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.
1: Radio Vicenza.

Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look, diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi.

0: Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo. Tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque, dice, siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti, tenendo conto anche dei vostri commenti, per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta più soleggiata oggi rispetto a ieri. Arriva un po' di anticiclone africano a stabilizzare la colonna d'aria, quindi giornata più soleggiata con temperature massime che nel corso del pomeriggio si avvicineranno ai 25 gradi. Anche la giornata di domani sarà ben soleggiata in mattinata con qualche nube nel pomeriggio, temperature in ulteriore aumento con massime previste attorno ai 26 gradi. Tutt'altro clima invece domenica, arriva una perturbazione, quindi domenica il tempo sarà diverso, giornata grigia già dalla mattinata, grigio anche il pomeriggio con possibilità di piogge sparse anche a carattere temporalesco, soprattutto a ridosso dei rilievi. Non è una vera e propria perturbazione così organizzata, ma tant'è. La giornata di domenica vedrà anche un certo calo della temperatura massima prevista attorno ai 22-23 gradi. Anche i primi giorni della prossima settimana si presentano molto instabili, sebbene non freddi. La temperatura sarà sempre compresa fra i 22 e i 24 gradi. La situazione tenderà a peggiorare soprattutto nella giornata di mercoledì. Grazie ancora per l'attenzione, un buon venerdì su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. A4 Padova-Venezia si rallenta per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano. Si rallenta per traffico anche sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia-Est in direzione Milano. Restando sulla A4 Brescia-Padova, vi ricordo che questa notte dalle 21 fino alle 18 di domenica 10 maggio a Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit. Ask yourself.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Ed è arrivato il venerdì, benvenuti, benvenuti, ci siamo anche oggi pronti, belli, carichi. E qua che abbiamo preparato tante belle cose per... poi la musica non vi dico, io sto già vedendo la scaletta. Si parte anche oggi con 5 in condotta.
1: Avete studiato il Manzoni?
2: 5 in condotta.

Ma è la nuova tendenza, la tendenza di moda per l'estate? Io spero per sempre, insomma, ecco. Adesso io non so come spiegarla, non c'ha un nome particolare, ecco, ma arriva come al solito dalle star, che quando poi insomma propongono qualcosa diventa di tendenza. Ecco, praticamente la nuova tendenza è quella che si intravedano i capezzoli sotto l'abbigliamento, ecco, sotto la maglietta e anche sotto il reggiseno, sì, ecco. Quindi mi raccomando, capezzoli in vista, cioè adesso non fuori tutto, voglio dire, ma che si veda la forma. Questa sembra sia la nuova tendenza. Evviva!

0: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
5: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.

no, quando ho letto la notizia ho detto ma non ci credo, ma quanti anni c'hanno questi e ancora sfornano dischi? Sì, siamo in attesa, in molti sono in attesa del nuovo album di Rolling Stones e adesso è ufficiale, uscirà il 10 di luglio in tutto il mondo e io non vedo l'ora di sentirlo. C'è un

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al 5.

tendenze, e in questo caso non parliamo di tendenze di abbigliamento, non parliamo di capezzole in evidenza come abbiamo fatto prima, ma parliamo di colori per la casa. Sì, la nuova tendenza per la casa, questo arriva anche dal salone del mobile e così via, ecco, vuole la casa particolarmente colorata. No, c'è stato il periodo, no, in cui tutto era grigio, il grigio tortora a casa. Ecco, adesso basta, bisogna cambiare tutto, perché in casa vanno toni felici e molto accesi, quindi vai di rosso, arancione, giallo, verde, e chi più ne ha più ne metta.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Jackson. We can
1: move. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 15.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
7: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso 3 loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in 3 fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
6: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo: con la prima delle 3 frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
8: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
6: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio, ecco la situazione al momento sulle autostrade di nostra competenza. A4 a Venezia Trieste, rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste Monfalcone Est e Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. A4 Padova Venezia, code per traffico tra Spinea e la A13 Bologna Padova in direzione Milano. A4 Brescia Padova si rallenta per traffico tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Prudenza alla guida e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ma quanto ne abbiamo bisogno, almeno io quanto ne ho bisogno di questi consigli per la prova costume. Ne parliamo quasi ogni giorno, Allora, ecco, 5 consigli dagli esperti per rimettersi in forma nel giro di un mese. Ecco, è un sogno, ma vediamo, si può provare, male non fa. Perché ci dicono gli esperti, bisogna partire con una colazione equilibrata che accende la giornata e ti fa sì che non ti avvengano degli attacchi di fame fuori controllo e dove mangi delle schifezze. E a tavola essere smart, ci deve essere una fonte proteica ad ogni pasto che sostiene la massa muscolare e prolunga la sazietà, e poi vai di frutta secca, fresca, verdure e così via. E per la pancia piatta, masticare con calma, ridurre le bevande gassate e alternare crudo e cotto. E poi naturalmente allenamento, tanto allenamento, movimento, fare le scale, lasciate stare l'ascensore, cercate di parcheggiare lontano, ecco, per fare qualche passo in più. E poi sì alla vita sociale, sì alla vita sociale, perché dicono fa bene anche questo, cioè star bene anche mentalmente sereni aiuta anche a rimettersi in forma. Bello sta cosa. E poi naturalmente bere tanto.

Bella sì la primavera, ma caspiterina, arrivano anche gli insetti con la primavera, le zanzare fastidiosissime. E poi c'è sta cosa che è un po' preoccupante anche, che riguarda i morsi di ragni velenosi. Attenzione, la cosa non riguarda strettamente noi al momento, ma si sta registrando soprattutto al sud dell'Inghilterra. Ecco, c'è questo ragno particolare che è al centro dell'attenzione. C'è un nome impronunciabile, ma è conosciuto come la falsa vedova nera. Ecco, una specie di ragno ormai diffusa appunto soprattutto nel sud dell'Inghilterra, che è velenoso, e da qui l'aumento dei ricoveri legati ai morsi di ragni velenosi. Ecco, speriamo se ne resti lassù in Inghilterra.

0: 5 in condotta.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

che si trova appunto nell'Arizona. Secondo il Guinness World Record è la città più soleggiata della Terra. 4.055 ore di sole all'anno su un massimo teorico di 4.456, cioè in pratica lì il sole splende per almeno il 91% del tempo disponibile, ecco, 4.055 ore contro il Regno Unito che lo scorso anno ad esempio si è fermato a 1.648 ore di sole.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Su Radio Vicenza c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni collegato con voi, una giornata in un fine settimana variabile ma con tempo che sembra reggere, anche domani ci aspetta un sabato in buona parte soleggiato, probabilmente la giornata migliore di quelle che abbiamo davanti, sarà un sabato dal cielo poco nuvoloso, soprattutto nel pomeriggio, mattinata più soleggiata, temperature massime previste attorno ai 25-26 gradi, sarà l'ultima giornata di bel tempo perché domenica arriva un peggioramento anche importante, soprattutto nel pomeriggio. La mattinata sarà nuvolosa, a tratti coperta. Nel pomeriggio sono attese delle piogge sporadiche, magari inizialmente disorganizzate, magari più serie, più importanti nel corso della serata. In ogni caso non sarà una bella domenica, anche per le escursioni in montagna il cielo sarà quasi sempre coperto e attenzione alla serata, tra le 18 e le 24 possibili piogge anche intense e anche a carattere temporalesco. La prossima settimana sarà molto variabile, lunedì e martedì non saranno due brutte giornate, il tempo peggiorerà sensibilmente nelle giornate di mercoledì e di giovedì, giovedì in particolare è attesa una perturbazione importante che andrà a distribuire piogge abbastanza diffuse su tutto il Vicentino, seguite da un certo calo della temperatura che si porterà almeno fino a domenica su valori inferiori alle medie stagionali. Grazie per l'attenzione, fate una buona serata. Su Radio Vicenza.
0: Meteo. In collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te. Un bambino ha bisogno di te. Forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Insomma, sai, ma no, ma aspetto, le faccio più tardi, insomma, oppure ci metto tantissimo, non inizio un lavoro, ma sì, lo inizierò più tardi e così via. Beh, attenzione, secondo questa ricerca non si tratta di pigrizia, meno male, ecco. Se vi dicono che siete pigri perché procrastinate, perché non volete iniziare a lavorare, perché ci mettete tanto, ecco, sappiate che ditelo a chi vi dice così, è colpa della legge di Parkinson. Io non so se è lo stesso del morbo o se è un altro, ma sto signor Parkinson ha inventato questa legge che dice che il nostro cervello lavora meglio sotto pressione. Cioè, come funziona? Cioè, il concetto è semplice: il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile per il suo completamento. Cioè, se tu hai 2 ore per fare un lavoro, lo fai in 2 ore, ma se tu hai 10 ore per fare quel lavoro lì, beh, ci metterai 10 ore.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 8 maggio. È stato intitolato questa mattina alle 10:30 a Vicenza, nell'area parcheggio di Viale Dalviano, nei pressi di Porta San Bortolo, il piazzale del donatore, in una cerimonia dedicata al valore del dono e della solidarietà. Presenti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il presidente di Fidas Vicenza Giuseppe Tapparello. Il comune di Vicenza investe 421.000 euro per aumentare la sicurezza di 28 attraversamenti pedonali sulle strade più trafficate come Marosticana, Pasubio e Viale Trieste. In 23 punti verranno installate nuove luci e segnaletica sperimentale, in altri 5 solo nuova segnaletica. L'obiettivo è arrivare a 193 attraversamenti illuminati entro il 2027. A Palazzo Cordellina torna Fiori Musicali, rassegna del Conservatorio Pedrollo e della Biblioteca Bertoliana. Dal 16 al 30 maggio tre concerti uniscono musica antica e letteratura con gli studenti del Liceo Pigafetta. In programma Monteverdi, la musica francese barocca e Vivaldi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Da Vicenza agli Stati Uniti, il progetto Jitney di August Wilson, nato con la piccionaia al Teatro Astra, arriva in tournée americana dopo il riconoscimento del New York Times. Lo spettacolo racconta la vita nel quartiere afroamericano di Pittsburgh, un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti che unisce teatro, ricerche e nuove voci afrodiscendenti della scena italiana. Oggi pomeriggio alle 18:30 il Castello di Thiene propone a Hidden Castle Experience, una visita guidata in inglese tra spazi solitamente chiusi al pubblico. Il percorso include antiche cucine e la storica ghiacciaia sotterranea del 500, oltre ai saloni affrescati. Al termine è previsto un aperitivo. La visita dura circa 2 ore e costa 25 euro. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, ecco la situazione al momento sulle autostrade di nostra competenza. A4 a Venezia Trieste, rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste Monfalcone Est e Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. A4 Padova Venezia, code per traffico tra Spinea e la A13 Bologna Padova in direzione Milano. A4 Brescia Padova si rallenta per traffico tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Prudenza alla guida e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Oh.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Oh, anche oggi parliamo di tendenze e tendenze di moda. No, quella di ieri mi piaceva particolarmente, no? La tendenza che si devono vedere i capezzoli sotto agli indumenti, si devono intravedere, intravedere, ecco. E la notizia di oggi invece ci dice che sono tornati i pantaloni capri. Adesso non è facile spiegarvi quali sono i pantaloni capri, ecco, magari andate a cercarli sul web, ma erano anni che non si vedevano, adesso sono diventati ufficialmente il capo che non può mancare nel mese di maggio, naturalmente reinterpretati in chiave sartoriale e minimalista.

ma ce ne sono anche, anche vicino a noi, tante, tante località, tanti monumenti, tante zone che sono patrimonio dell'umanità decretato dall'UNESCO, per cui insomma vanno preservate, dobbiamo prendercene cura. Ecco, adesso l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità anche l'umanità stessa, cioè siamo talmente a rischio che pure noi umani siamo patrimonio, siamo diventati patrimonio dell'umanità. Sì, perché se non c'è più l'umanità non c'è più neanche il patrimonio dell'umanità, no? Sta cosa è un po' contorta, io me la devo capire.

0: parla di te.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
0: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, regolare al momento il traffico su strade ed autostrade della regione. Proseguono i lavori sulla statale 309 Romea, senso unico alternato in tratti saltuari in fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest nelle due direzioni, e questo fino al 15 di maggio. Inevitabili disagi nelle ore di traffico più intenso. Per i trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9 su 10, 16 su 17 e 30 su 31 maggio, lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Lavori questa notte sulla tangenziale di Mestre, chiusa dalle 21 alle 5.30 di domani l'entrata di Mirano Dolo verso Milano. Si lavora questa notte anche sulla 13 Bologna-Padova tra le 22 e le 6, tratto chiuso tra Occhio Bello e Villa Marzana, Rovigo Sud, verso Padova. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: E voglio salutare tutti quelli che sono al lavoro in questo momento e che sono lì, che stanno ascoltando la radio. Meno male, noi cerchiamo di tenervi compagnia per quanto possibile, di rendere piacevole la vostra giornata con le nostre chiacchiere e la nostra musica. Anche se poi magari, ecco, c'è il capo che rompe le scatole, insomma, il capo fa il capo. Cioè, salutiamo anche i capi, perché tutti se la prendono con loro, tanto che c'è questo studio recente che ha rivelato che il 40% dei giovani lavoratori preferirebbe avere un capo robot guidato dall'intelligenza artificiale piuttosto che un capo umano, e perché dicono sarebbe più equo nelle valutazioni. Salutiamo ancora i capi.
1: 5 in condotta.

0: Vabbè, sta cosa del capo robot non è male, però, il capo intelligenza artificiale. Poi dipende come viene programmato, perché non è detto che sia davvero più buono, più bravo e più equo del capo umano, che magari può capire magari certe situazioni, certi momenti, essere più comprensivo. Vabbè, non lo so. Fatto sta che siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì e per questa settimana è andata. Io vi ringrazio e vi auguro un buon weekend.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo.

0: I giorni della Dunata, collegamenti in diretta con ospiti, amici, autorità, in compagnia delle penne nere della provincia di Vicenza. 97esima Dunata Nazionale degli Alpini, in diretta da Genova su Radio Vicenza.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Pubblicità.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura. È un nuovo inizio. Bar Stazione. Riparti da qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ancora insieme con nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi venerdì 8 maggio. Sanzioni complessive per oltre 16.000 euro e un caso di lavoro nero a Schio durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle barberie del centro storico insieme al NAS di Padova e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Sono emerse diverse irregolarità. In un esercizio sono state riscontrate violazioni sulla sicurezza e la mancata formazione dei lavoratori, mentre in un altro anche la vendita abusiva di cosmetici senza autorizzazione. È stato confermato ufficialmente il doppio senso di marcia per gli autobus in corso Santi Felice e Fortunato a Vicenza, in funzione della futura linea BRT rossa e della pedonalizzazione di Piazzale De Gasperi. I lavori partiranno a metà giugno, al termine dell'anno scolastico. Previste nuove connessioni pedonali verso il centro storico. Si accendono i riflettori sulle nuove sfide del lavoro in Europa. Il 12 maggio a Venezia si chiude il progetto Erasmus Plus Net Pass, che ha coinvolto anche Veneto Lavoro con sperimentazioni negli ambiti di Treviso e Vicenza. Al centro un confronto europeo per rafforzare le politiche attive del lavoro anche sul territorio vicentino. Domenica 10 maggio alle ore 10 al villaggio Pasubio di Schio si terrà la cerimonia commemorativa al Cippo Ricordo in memoria dei deportati antifascisti scledensi nei lager nazisti. L'evento, organizzato da comune e associazioni locali, prevede preghiera, orazione dell'Ampi e accompagnamento musicale. La Camera di Commercio di Vicenza lancia l'edizione 2026 del premio Imprenditoria Femminile, con 4 riconoscimenti da 2.000 euro, dedicati a internazionalizzazione, turismo, transizione digitale ed ecologica e accesso alla finanza. In parallelo parte un ciclo di workshop dal 28 maggio, con 5 incontri su leadership, networking e comunicazione. Era l'ultima notizia, torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo ancora rallentamenti per lavori in corso sulla A4 Venezia-Trieste tra la barriera di Trieste-Monfalcone Est e Re di Puglia-Monfalcone Ovest in direzione Venezia. Un'anticipazione che riguarda la A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 21 di domani, sabato 9 maggio, alle 5:30 di domenica mattina 10 maggio verrà chiuso lo svincolo di immissione della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Su Radio Vicenza c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni collegato con voi, una giornata in un fine settimana variabile, ma con tempo che sembra reggere. Anche domani ci aspetta un sabato in buona parte soleggiato, probabilmente la giornata migliore di quelle che abbiamo davanti. Sarà un sabato dal cielo poco nuvoloso, soprattutto nel pomeriggio, mattinata più soleggiata, temperature massime previste attorno ai 25-26 gradi. Sarà l'ultima giornata di bel tempo perché domenica arriva un peggioramento anche importante, soprattutto nel pomeriggio. La mattinata sarà nuvolosa, a tratti coperta. Nel pomeriggio sono attese delle piogge sporadiche, magari inizialmente disorganizzate, magari più serie, più importanti nel corso della serata. In ogni caso non sarà una bella domenica, anche per le escursioni in montagna il cielo sarà quasi sempre coperto e attenzione alla serata, tra le 18 e le 24 possibili piogge anche intense e anche a carattere temporalesco. La prossima settimana sarà molto variabile. Lunedì e martedì non saranno due brutte giornate. Il tempo peggiorerà sensibilmente nelle giornate di mercoledì e di giovedì. Giovedì in particolare è attesa una perturbazione importante che andrà a distribuire piogge abbastanza diffuse su tutto il Vicentino, seguite da un certo calo della temperatura che si porterà almeno fino a domenica su valori inferiori alle medie stagionali. Grazie per l'attenzione. Fate una buona serata. Su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovo appuntamento con le notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 8 maggio. Resta alta la tensione sul progetto di Corso Santi Felice e Fortunato a Vicenza. Il comitato dei residenti accusa il comune di aver già deciso il doppio senso per bus e metrobus, senza studi tecnici sufficienti né vero confronto pubblico. Contestate la cancellazione di parcheggi e pista ciclabile, oltre ai possibili effetti su traffico e qualità dell'aria. Il comitato chiede trasparenza e annuncia possibili azioni legali. È stato aperto ieri il bando regionale da 5 milioni e 800 mila euro per creare spazi di open innovation in Veneto. L'iniziativa è rivolta ad aggregazioni di almeno 3 comuni, con oltre 30 mila abitanti, per trasformare i presidi digitali in hub di innovazione aperti a cittadini, imprese e terzo settore. Previsti contributi a fondo perduto fino a 485 mila euro per progetto. Domande online fino al 14 luglio. Il Teatro Romano di Berga è stato candidato dal Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza al premio Volotea 4 Veneto, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale veneto. Il progetto punta a sostenere e promuovere un'area del museo dedicata proprio al sito archeologico del Teatro Romano di Berga, tra le testimonianze storiche più importanti della città di Vicenza. Domenica 10 maggio per la festa della mamma, ingresso gratuito ai musei civici di Bassano del Grappa e alla Torre Civica per tutte le donne accompagnate da almeno un minore di 18 anni, inclusi la mostra Olivetti, l'arte di comunicare, le collezioni di Palazzo Sturm e del Museo Civico. Musei aperti dalle 10 alle 19, Torre Civica dalle 15 alle 19. Radio Vicenza è la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Grazie ad un accordo firmato con i presidenti delle 5 sezioni provinciali Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno. In questo modo la nostra emittente seguirà le principali manifestazioni organizzate dalle Penne Nere, a partire già dalla durata nazionale di Genova dall'8 al 10 maggio. Saremo infatti ospiti della nave noleggiata dagli Alpini di Valdagno del presidente Enrico Crocco, che esprime la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto.
6: Sì, credo che sia una soluzione ottima, visto anche i tempi che viviamo, la comunicazione fa parte del nostro mondo, per cui direi l'accordo raggiunto con Radio Vicenza ci permetterà di essere anche più presenti nel territorio e di condividere alcune esperienze assieme.
5: E le parole del presidente della sezione Alpini di Valdagno chiudono anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Trieste si rallenta per lavori tra la barriera di Trieste Monfalcone Est e Redi Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. A57 tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Parliamo parliamo della A4 Venezia Trieste, dalle 21 di domani, sabato 9 maggio, fino alle 6 del mattino di dopodomani, domenica 10 maggio, verranno chiusi i seguenti tratti autostradali per lavori: Porto Gruaro Cessalto in direzione Venezia, uscita obbligatoria a Porto Gruaro, chiuse le entrate di Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di Cessalto. Sempre tra le 21 di sabato 9 e le 6 del mattino di domenica 10 maggio verrà chiuso anche il tratto di A4 tra San Donà e Sanstino in direzione Trieste, uscita obbligatoria San Donà di Piave, chiuse le entrate di San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Chiusa infine l'area di servizio Calstorta Sud dalle 18 di sabato 9 fino alle 6 del mattino di domenica 10 maggio. Come sempre vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Martino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, regolare al momento il traffico su strade ed autostrade della regione. Proseguono i lavori sulla statale 309 Romea, senso unico alternato in tratti saltuari in fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest nelle due direzioni, e questo fino al 15 di maggio. Inevitabili disagi nelle ore di traffico più intenso. Per i trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9 su 10, 16 su 17 e 30 su 31 maggio, lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Lavori questa notte sulla tangenziale di Mestre, chiusa dalle 21 alle 5:30 di domani l'entrata di Mirano Dolo verso Milano. Si lavora questa notte anche sulla 13 Bologna-Padova tra le 22 e le 6, tratto chiuso tra Occhio Bello e Villa Marzana, Rovigo Sud, verso Padova. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le notizie da Vicenza e provincia. Resta alta la tensione sul progetto di Corso Santi Felice e Fortunato a Vicenza. Il comitato dei residenti accusa il comune di aver già deciso il doppio senso per bus e metrobus, senza studi tecnici sufficienti né vero confronto pubblico. Contestate la cancellazione di parcheggi e pista ciclabile, oltre ai possibili effetti su traffico e qualità dell'aria. Il comitato chiede trasparenza e annuncia possibili azioni legali. Sono iniziati oggi al lago di Fimon ad Arcugnano gli interventi di salvaguardia dei rospi nel periodo della migrazione primaverile. L'iniziativa, promossa dal presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin e dal consigliere provinciale all'ambiente Filippo Negro, punta a proteggere gli anfibi durante l'attraversamento verso le aree di riproduzione del lago. È stato intitolato questa mattina alle 10.30 a Vicenza, nell'area parcheggio di Viale Dalviano, nei pressi di Porta San Bortolo, il piazzale del donatore, in una cerimonia dedicata al valore del dono e della solidarietà. Presenti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il presidente di Fidas Vicenza Giuseppe Tapparello. Il Teatro Romano di Berga è stato candidato dal Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza al premio Volotea 4 Veneto, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale veneto. Il progetto punta a sostenere e promuovere un'area del museo dedicata proprio al sito archeologico del Teatro Romano di Berga, tra le testimonianze storiche più importanti della città di Vicenza. La Camera di Commercio di Vicenza lancia l'edizione 2026 del premio Imprenditoria Femminile, con 4 riconoscimenti da 2.000 euro, dedicati a internazionalizzazione, turismo, transizione digitale ed ecologica e accesso alla finanza. In parallelo parte un ciclo di workshop dal 28 maggio, con 5 incontri su leadership, networking e comunicazione. Grande partecipazione ieri mattina a Vicenza per l'apertura straordinaria della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Circa 400 persone hanno visitato il monumento barocco, chiuso da anni e bisognoso di restauri. L'iniziativa è stata promossa da Francesco Borasco con il supporto di Vicenza in Centro e della Biblioteca Bertoliana. Dal 12 al 14 maggio il Teatro Comunale di Vicenza ospita Botanica Season 2, il nuovo spettacolo dei leggendari Momix. 3 serate sold out per il ritorno della compagnia americana fondata da Moses Pendleton, con una versione rinnovata del celebre show ispirato alla natura e alle 4 stagioni di Vivaldi, nell'ambito del Danza in Rete Festival. Ed ora parliamo di sport e ciclismo. Nell'ambito della riuscitissima edizione 2026 della Gran Fondo Città di Valdagno, svoltasi alla fine di aprile, è intervenuta l'ex campionessa mondiale di ciclismo, la vicentina Alessandra Cappellotto, per presentare il suo progetto legato ancora al mondo delle due ruote. Si chiama Road to Equality e promuove la disciplina tra le giovani in Africa e Sud America.
7: Aiutiamo le ragazze nel paese dove loro vivono, quindi le aiutiamo con materiale, con strumenti tecnici, aiutiamo anche ad organizzare gare nei loro paesi, quindi fare ciclismo nel paese dove loro abitano. Io aiuto delle ragazze di un team ruandese e pensa che dopo il primo anno la ragazza, la capitana del team, facendo le gare, ha vinto premi e alla fine dell'annata ciclistica è riuscita ad acquistare una capra e una mucca. La famiglia di lei infatti è passata da essere una famiglia povera a diventare una famiglia benestante. Quindi sono realtà molto molto diverse da quelle nostre, però sono anche realtà belle e mi piace tanto aiutarle con queste piccole cose che però per loro fanno la differenza.
6: Prima di chiudere vi ricordiamo un grande appuntamento su Radio Vicenza in questo fine settimana, il consueto appuntamento con la trasmissione Buongiorno Vicenza Weekend, in onda sabato dalle 10 a mezzogiorno, sarà in diretta da Genova nell'ambito della 97esima adunata nazionale degli alpini. Saremo ospiti della nave Moby Orly, noleggiata dagli alpini della sezione di Valdagno, e avremo modo di sentire la voce di tante personalità, non solo del mondo alpino. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia permangono i rallentamenti dovuti a lavori in corso tra la barriera di Trieste Desert e Re di Puglia. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano ancora code per lavori in corso tra Villotta e Cimpello. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste invece si verificano code per il solo traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Parliamo di cantieri notturni. Questa notte sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano a partire dalle ore 21. La riapertura è prevista per le ore 18 di domenica 10 maggio. A4 Venezia-Trieste dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani mattina, sabato 9 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia, sempre per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere l'autostrada A4 alle stazioni di Re di Puglia o Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
3: Beh, perfetto direi, siamo qua anche oggi, eh? Ah, che bello anche questo venerdì è arrivato. E siamo già nel mese di maggio da un po' di giorni, insomma. È bello sapere che l'estate sta per così presentarsi a noi. La bella stagione e abbiamo tutti veramente bisogno di passare delle belle serate all'aperto, delle belle situazioni che magari durante l'inverno non siamo riusciti a sfruttare o ad avere, insomma, per motivi anche meteorologici, no? Allora io sono Nazio Voice, sono sulla di Vicenza, che stasera, come solitamente tutti i venerdì da un 2-3 anni a sta parte, ormai dovreste averlo capito, insomma, se vi sintonizzate sui 100 e 300 di Radio Vicenza il venerdì sera trovate me, trovate il sottoscritto fino alle ore 21, dalle 19 a tenervi compagnia per, diciamo così, aprire ufficialmente quello che è il weekend nel nostro contenitore Radio VIP Vicenza Party anche di venerdì. 371-1200-116 il nostro numero per entrare in contatto con noi, poi magari lo ricorderemo anche stasera. Beh, così chiacchiereremo un po', metteremo dell'ottima musica diciamo anche così originale, se vogliamo, originale rifatta, perché il nostro programma verte proprio sull'ascolto anche di pezzi di ieri rifatti in versioni più attuali, no? Bene, direi che è il caso di dare inizio ufficialmente alla puntata di oggi. Partiamo con questo bel motivetto che appena poi parte lo riconoscerete subito, no? E Block & Crown, questi duo di DJ, ogni tanto ripropongono un sacco di belle canzoni come quella che arriva adesso, I Can God For That. Eccola qua.

sonorità particolari stasera qua, I Can't Go For That, Jadi Hall Jonas, sì. Ah, e allora, si diceva, siamo nel weekend, ragazzi, e anche in questo weekend un sacco di sorprese per quanto riguarda le serate. Poi ne parleremo perché anche stasera finito qua, devo scappare, poi vi spiego dove. E poi stasera parleremo anche di cose strane. Ho trovato un argomento molto particolare, magari anche un po' radiofonico e un po' curioso, no? Parleremo delle città più strane che troviamo al mondo, tra poco.

0: scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371-1200-116. Radio Vicenza, ti dà voce.
1: No Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.

mia, come stiamo pompando stasera qua su Radio Vicenza, A proposito di musica, ragazzi, vi ricordo, finito qua, il sottoscritto deve scappare perché stasera siamo al Movida Disco Food di Lonigo, Con il mio amico Nico Pellizzari. Poi avremo anche un sacco di emozioni da vivere assieme in musica fino alle 2 di notte al Movida Disco Food. I like that, a me piace questo. B.O.T. Bene, allora si diceva, ho trovato qua una bella cosa così da proporre stasera come curiosità radiofoniche, no? Sappiamo tutti che le nostre città hanno tutte città, diciamo, anche internazionali, mondiali, hanno dei nomi anche particolari. E su questo articolino ci sono delle cose anche che fanno sorridere, no? Allora, mi sapete dire come si chiama la città più piena? Ecco, la città più piena si chiama Stoccolma. Ecco, questa già era la prima. Poi c'è la città più luminosa, invece, che è una cosa particolare, insomma, si trova in Svizzera, e si chiama invece Lucerna. Ecco, Lucerna, c'è Stoccolma e c'è Lucerna, stasera qua su Radio Vicenza con Orazio Voice. E poi c'è anche la città più rumorosa, invece, che quella sta sempre in Svizzera. In Svizzera sono più luminosi e più rumorosi. Svizzera e Italia stavolta. Si chiama Chiasso.

0: Saluto anche il mio amico Lele DJ, uno dei personaggi che girano per la provincia di Vicenza con le sue serate funky. Ciao carissimo. Wow, wow. Va bene, allora abbiamo capito che la città più piena è Stoccolma, la città più luminosa è Lucerna e la città più rumorosa è Chiasso. Ecco, per intanto abbiamo imparato queste tre. Poi alla fine puntata, fine serata vi interrogo, perché ne ho delle altre ancora più belle. Adesso è arrivato il momento del nostro primo, diciamo, appuntamento, come facciamo solitamente più o meno a quest'ora. Arriva questa cosa qua, eccola qua.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Eccolo qua, il pezzo originale, ce lo pappiamo tutto, veramente erano gli anni 70 quando andava sto pezzo. E adesso parte, si apre, bellissima, Back to the Original di oggi. Questo è Salvetti con Spring Rain.

0: questa potrebbe essere definita musica da viaggio. Mi sembra di vedervi sulle strade della California, ma sulle grandi distese, le piantagioni, con la vista che si perde all'orizzonte. E anche per radio qualche volta riusciamo a creare delle situazioni che riescono a farvi immaginare qualcosa. Il venerdì sera più bello d'Italia è qua con Razio Voice fino alle 21. Questa era Back to the Original di oggi. Salvetti con Spring Rain. Adesso ci lasciamo un attimo, ragazzi, qualche piccolo consiglio e poi si riparte ancora qua con la grande musica di ieri e il ritmo di oggi con New Disco Generation, il vostro Razio Voice su Radio Vicenza.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Pubblicità.
0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

ma che voce che c'ha questo, eh? Il Lady Shakandan Ballet Dancer. Aveva riso che dance. Benvenuti sul venerdì più bello d'Italia su Radio Vicenza con la nostra voice. Salutiamo un po' di gente, c'è Giampaolo di Vicenza, poi c'è Alfredo di Venezia che ci ascolta in dub. Ciao carissimo Alfredo, Stefano e Fabrizio, poi c'è Veronica di Sovizzo e Maria di Arzignano. Ecco. E adesso cambiamo un attimino così la situazione con il pezzo che sta arrivando. Ecco.

po' di anni di fa, insomma, mi hanno riproposto stasera qua. Ogni tanto noi andiamo anche indietro nel tempo, non di tantissimo, insomma, negli anni 2000, è bello proporre anche questi pezzi che magari sono finiti un po' nel dimenticatoio. Allora, si parlava di cose così, di città particolari, no? E allora, prima abbiamo parlato della più calma, la più piena, la più luminosa, la più rumorosa. Adesso invece la città più potente, e vabbè, non poteva essere che Potenza. Poi la città più dolce non poteva essere che Crema. E poi invece la città più ghiotta, invece, pensate un po', si chiama Lecco.

compleanno disco generation di questo venerdì, ragazzi. Stiamo passando anche cose un po' così, diciamo battute, è giusto, insomma, anche perché a quest'ora abbiamo bisogno di carica, anche perché poi il sottoscritto, finito di qua dalle ore 9, si recherà dalle parti del Movida Disco Food con il mio amico Nico Pelizzari. Saremo lì per la nostra Hip Parade 80 90 2000 fino alla mezzanotte e mezza di questo bel venerdì, e poi dalla mezzanotte e mezza fino alle 2 avremo special guest Brigitte Bulgari, che comincerà a picchiare alle grandi con i generi come quello che stiamo adesso ascoltando in sottofondo. Oh, sì, sì, sì, sì. Anche questo è il venerdì sera anche di Radio Vicenza, di Orazio Voice e di tutti quelli che amano, diciamo così, ancora divertirsi per passare in modo spensierato e iniziare in modo spensierato il weekend, no? Per intanto pompiamo ancora con il prossimo che arriva. Questa è ADD Radio Higer. Yeah.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: La tua passione biancorossa.
2: Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.

0: money.
1: Soul Makossa. Money Club Remix. Sì, sì, sì. Parlavamo ancora di curiosità delle città, no? Ecco, ne ho un altro paio qua di particolari. La città più religiosa, ragazzi, la città più religiosa non può essere che Monaco. E poi abbiamo invece la città più verde, ecco qua vi voglio, la città più verde in Italia, e si chiama Prato. Ed infine la città più fastidiosa, che è quella che veramente ti quando ti gira attorno ti dà anche un certo fastidio, va bene, si chiama Mosca. Ecco, la città più fastidiosa è Mosca. Bene, anche questa l'abbiamo buttata lì, e adesso, signori, prima delle ore 20 c'è il nostro consueto appuntamento con questa rubrichetta qua,
2: New Disco Generation Italian Remix.
1: Eccolo qua, Italian Remix, è un pezzo dell'anno scorso. Questa è un grande personaggio che sta avendo un buon successo in questo periodo. Parliamo di Rose Villain. Questa è Fuori Legge, Italian Remix.

0: siamo ormai fuori legge, perché qua abbiamo già passato il limite dell'orario, ragazzi. Adesso mi taglieranno qua, lo sento. Sono fuori legge. Allora, questo era Roseville Lane con Fuori Legge versione remix 2025. Sì, eccolo. Adesso noi ci lasciamo, perché ci sono, appunto, come al solito, quest'ora i consigli della regia, c'è il notiziario, il meteo, il traffico, e poi ancora qua con Orazio Voice, New Disco Generation del venerdì fino alle 21. Restate sempre con noi.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza. Meteo.
4: Su Radio Vicenza c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata in un fine settimana variabile, ma con tempo che sembra reggere. Anche domani ci aspetta un sabato in buona parte soleggiato, probabilmente la giornata migliore di quelle che abbiamo davanti. Sarà un sabato dal cielo poco nuvoloso, soprattutto nel pomeriggio, mattinata più soleggiata, temperature massime previste attorno ai 25-26 gradi. Sarà l'ultima giornata di bel tempo, perché domenica arriva un peggioramento anche importante, soprattutto nel pomeriggio. La mattinata sarà nuvolosa, a tratti coperta. Nel pomeriggio sono attese delle piogge sporadiche, magari inizialmente disorganizzate, magari più serie, più importanti nel corso della serata. In ogni caso non sarà una bella domenica, anche per le escursioni in montagna. Il cielo sarà quasi sempre coperto e attenzione alla serata, tra le 18 e le 24 possibili piogge anche intense e anche a carattere temporalesco. La prossima settimana sarà molto variabile. Lunedì e martedì non saranno due brutte giornate. Il tempo peggiorerà sensibilmente nelle giornate di mercoledì e di giovedì. Giovedì in particolare è attesa una perturbazione importante che andrà a distribuire piogge abbastanza diffuse su tutto il Vicentino, seguite da un certo calo della temperatura che si porterà almeno fino a domenica su valori inferiori alle medie stagionali. Grazie per l'attenzione, fate una buona serata. Su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te. Un bambino ha bisogno di te. Forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
7: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
8: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
7: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
9: Alì migliora la vita.
0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
3: Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 20 e 11 minuti.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
3: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma. Dopo l'udienza in Vaticano dal Papa, oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Sentiamo Alessio Galea.
9: Il colloquio a Palazzo Chigi con la Premier Meloni ha concluso la missione romana di due giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo l'incontro, in un punto stampa, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Ha poi chiarito di non aver parlato con la Premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni affida ai social il suo pensiero, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Poi nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato con Rubio anche di Ucraina, di Cina e della prossima visita del presidente americano Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche si levano invece dalle opposizioni e per il leader di AWS Fratoianni. L'incontro con Rubio tutta una farsa, il governo obbedisce a Trump.
8: E questo pomeriggio il Papa è a Napoli, ha da poco parlato in piazza del Plebiscito davanti a migliaia di persone. Da Leone XIV, elogi per la bellezza e la storia millenaria di Napoli, ma anche la denuncia di problemi irrisolti da tempo.
10: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
8: Ci sono molti elementi nuovi nelle informative dei carabinieri contenute nell'atto di conclusione delle indagini sul delitto di Garlasco notificato ad Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Il servizio di Davide Camera.
11: Un'altra intercettazione nella quale Sempio parla da solo e parla di Alberto Stasi. Dalle informative dei carabinieri sembra emergere un interesse importante nei confronti della situazione processuale dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per il delitto. In questo caso siamo al 12 maggio dell'anno scorso, un mese dopo le frasi sul presunto colloquio con Chiara. E Andrea Sempio parla della presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Inoltre ci sono alcuni appunti estratti dai taccuini di Sempio che si riferiscono agli anni dal 2019 al 2021. Frasi come Stasi ha chiesto la riapertura, Stasi ricorso in Cassazione. Le informative parlano anche di foto e ricerche sul web a sfondo sessuale e legate ad amiche, navigazioni che palesano l'interesse per satanismo, omicidi, assassini ed altro ancora. Una mole di informazioni che adesso la difesa del 38enne, essendone in possesso, cercherà di smontare. C'è anche la finestra temporale ampia nella quale il delitto potrebbe essere avvenuto, dalle 9:12 del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi disinserì l'allarme della villetta, fino circa a mezzogiorno. Rimane l'arco di tempo in cui Stasi non aveva un alibi, ma gli investigatori ne individuano due possibili per Sempio.
4: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Torno a segnalare code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. A tal proposito vi ricordo che fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse sulla A28 le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale Azzano Decimo. Ancora lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 18 di domenica 10 maggio. A Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
14: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
15: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
16: New Disco Generation con Orazio Voice.

ufficialmente partito anche in questo bel venerdì 8 maggio 2026, siete con Orazio Moes su Radio Vicenza e la musica qua continua con Disco Generation fino alle 21, perché poi devo scappare, ragazzi. Poi devo scappare e devo scappare alla movida Disco Food, perché stasera abbiamo una grande serata con mio amico Nico Pellizzara DJ e poi Brigitta Bulgari. E allora adesso ci facciamo un saltino al

vamos, vamos alla playa. Amici, a proposito, stasera siamo lì e domani sera invece con Radio VIP Vicenza Party siamo a Piana di Valdagno con Dance Generation Tour con il mio amico Walter Santolini e Nico Pellizzari, e avremo anche i Boogie Dancer, i Vintage People e We Are The Best, per cui se avete voglia di passare nella vallata del Lagno, domani sera ci trovate in alla sagra di Piana di Valdagno con Dance Generation Tour 2026.

0: scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371-1200-116. Radio Vicenza ti dà voce.
1: New Disco Generation. It's Friday.

0: Sunday, what?
1: Eccola qua, it's Friday, Sunday, what? Oh, bene. Allora, salutiamo un po' di gente ancora qua, visto che state whatsappando anche stasera numerosissimi. Ecco, allora saluto Martina di Valdagno, poi c'è Claudio e Stella di Valdastico. Poi abbiamo Moreno, e saluto anche Luca, Gigliola e la compagnia del divertimento Arcobaleno. E poi i miei amici Paolo e Luisa Gite. Ciao amici!

0: 10 il venerdì sera su Radio Vicenza. Non manca mai ritmo, eh? Never go home, non si torna mai a casa. Kungs, qualche annetto fa. Allora, abbiamo ancora qualche curiosità sulle città particolari. Ne ho ancora due o tre qua di belle, di belle. Allora, la città dei digestivi. Vabbè, questa è facile, so. Beirut. Poi c'è la città più fredda. La città più fredda, ragazzi, è in Italia, si trova Gela. È Gela, la città più fredda. E poi, vabbè, questa si può dire per radio, anche se insomma è un po' così, non proprio appropriata. Però insomma, la città più, la città del bagno, ecco, la città del bagno, è la città del bagno, e si trova in America, e si chiama Chicago.
1: Radio Vicenza.

0: Black Betty, bam, bam, bam, bam. La città, com'era quella città del bagno? Chicago, l'ho detto così, un po' la francese, un po' l'inglese, insomma, tanto per non creare magari qualche problema dall'altra parte. Signori, adesso è arrivato il momento del nostro soft time, sì, perché ogni tanto noi, una volta a trasmissione, una volta a settimana, a quest'ora arriva sempre il momento un po' più tranquillo che ci gustiamo come sta arrivando adesso.
1: Nudisco Generation, è il momento di soft time.
0: Eccola qua, una bellissima canzone da ascoltare tutta d'un fiato. I want to know what love is.

0: io voglio conoscere il tuo amore. Come è fatto il tuo amore? I want to know what love is. Come è fatto? Come beh, l'amore si può veramente, si trasforma in mille modi. Allora, adesso è arrivato il momento ancora di qualche piccolo break e poi ultima parte fino alle 21 qua su Radio Vicenza con Orazio Voice in questo bel venerdì 8 maggio, belli carichi anche oggi perché ho ancora due o tre pezzi di quelli che vi faranno saltare dal volante, vi faranno saltare su, se state guidando ovviamente, e quelli che magari vi faranno saltare dalla seggiola se siete magari seduti e state mangiando. Ci sentiamo tra poco, restate qua, restate qua.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Pubblicità.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Dalle 19 alle 21, Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation.

chi di noi non sta bene al mare? Come si fa a non stare bene al mare? Belli caldi, belli asciutti. L'umidità dell'inverno, lasciamola l'inverno, adesso siamo all'8 di maggio e tra non molto finite le scuole staremo tutti molto bene al mare, come dice Marco Mengoni in questo remix by Orazio Voice. Sì. Ecco, e allora adesso concludiamo con gli ultimi pezzi belli carichi qua con Orazio Voice fino alle 21 a Nudisco Generation. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera, saremo a Piana di Valdagno con Dancer Generation Tour 2026, anche con Radio Vicenza e con gli amici Boogie Dancer e Vintage People.

Mamma, come siamo cattivi stasera, eh? Sì. Venerdì 8 maggio su Radio Vicenza, stasera Lazio Voice. Stasera tutta la voce ancora bella piena, insomma, perché poi mi servirà, torno molto al Movida Disco Food, e poi mi servirà anche domani sera la voce, perché saremo anche domani sera a Piano di Valdagno con il nostro Dance Generation Tour, ragazzi. Saluto anche tutti coloro che ci verranno a trovare già in anticipo, sarà una gran bella serata stasera e anche domani sera, ve lo dico. Concludiamo il nostro tour delle città particolari, sì, eccolo qua, ce ne ho altre tre da spararvi, così poi andiamo a letto tranquilli. Allora, la città più lunga, ecco, la città più lunga è Ventimiglia, poi c'è la città dei malati, che è Ospitaletto. E poi per concludere, anche questa non so se fa ridere, se fa piangere, comunque è la città più pesante ed è Piombino.

0: tutti sanno che il grande Gazebo è nostrano, italiano, se non sbaglio è di Roma. Ho avuto anche modo di conoscerlo personalmente un po' di annetti fa. I Like Chopin, versione 2025, ragazzi, è su Radio Vicenza. E adesso siamo oramai verso il termine. Arriva la nostra ultima, diciamo, rubrichetta, che è il VIP number one, sì.
1: No Disco Generation. VIP number one.
0: Eccolo qua, il momento del VIP number one di oggi. Il pezzo che il sottoscritto seleziona insindacabilmente. I Like the Way You Kiss Me.

I like the way you kiss me. VIP number one di oggi. Signori, ormai siamo al termine. Sì, ci sta ancora un altro pezzo. Radio Vicenza, No Disco Generation. Il venerdì notte

Direi che andiamo col gran finale, che dite? Andiamo col gran finale di questo bel venerdì 8 maggio. Grazie a voi.

0: come corre il tempo, è tardissimo. Ragazzi, devo scappare al Movida Disco Food, mi stanno aspettando. Non so se arriva a tempo. Sto arrivando. Saluto gli ultimi amici che hanno zappato qua al 371-1200-116. Saluto Marcello, poi c'è Stefano di Padova che si ascolta in DAB. E poi c'è Veronica, Annalisa, Barbara e anche Jonathan, un altro personaggio della notte che ultimamente frequentiamo. Altre situazioni. Allora vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera, saremo a Piano di Valdagno con New Disco Generation, Dancehall Generation 2026 in tour anche con Radio Vicenza. Bene, io scappo, ci sentiamo domani, anche dico ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qua sui 100 e 300 di Radio Vicenza, e appunto auguro a tutti voi un buon weekend, mi raccomando fate i bravi, buon weekend, ciao!
1: Avete ascoltato New Disco Generation con Orazio Voice, appuntamento a venerdì prossimo.
2: Te lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo!
3: Radio Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Torno a segnalare code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. A tal proposito vi ricordo che fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse sulla A28 le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale Azzano Decimo. Ancora lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 18 di domenica 10 maggio. A Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Hits. Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, regolare al momento il traffico su strade ed autostrade della regione. Proseguono i lavori sulla statale 309 Romea, senso unico alternato in tratti saltuari in fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest nelle due direzioni, e questo fino al 15 di maggio. Inevitabili disagi nelle ore di traffico più intenso. Per i trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9 su 10, 16 su 17 e 30 su 31 maggio, lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova, variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Lavori questa notte sulla tangenziale di Mestre, chiusa dalle 21 alle 5:30 di domani l'entrata di Mirano Dolo verso Milano. Si lavora questa notte anche sulla 13 Bologna-Padova tra alle 22 e le 6, tratto chiuso tra Occhiobello e Villa Marzana, Rovigo Sud, verso Padova. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati agli ascoltatori. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Il traffico risulta scorrevole al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Ci occupiamo quindi della 4 Brescia-Padova per ricordare che fino alle 18 di domenica 10 maggio per lavori resta chiuso lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4 per ricordare che dalle 23 di venerdì 8 maggio fino alle 4 di sabato 9 maggio resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redipuglia in direzione Venezia a causa di lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere la 4 agli svincoli di Redipuglia o di Villesse. Infine ricordiamo come di consueto di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto dunque, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Play the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati agli ascoltatori. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Il traffico risulta scorrevole al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Ci occupiamo quindi della 4 Brescia-Padova per ricordare che fino alle 18 di domenica 10 maggio per lavori resta chiuso lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4 per ricordare che dalle 23 di venerdì 8 maggio fino alle 4 di sabato 9 maggio resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redipuglia in direzione Venezia a causa di lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere la 4 agli svincoli di Redipuglia o di Villesse. Infine ricordiamo come di consueto di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto dunque, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Ehi tu, che radio ascolti?
5: Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.
6: Che radio ascolti?

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati agli ascoltatori. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Il traffico risulta scorrevole al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Ci occupiamo quindi della 4 Brescia-Padova per ricordare che fino alle 18 di domenica 10 maggio per lavori resta chiuso lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4 per ricordare che dalle 23 di venerdì 8 maggio fino alle 4 di sabato 9 maggio resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redipuglia in direzione Venezia a causa di lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere la 4 agli svincoli di Redipuglia o di Villesse. Infine ricordiamo come di consueto di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto dunque, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
5: Nothing but the biggest hits.
0: Weekend. Weekend.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Weekend. Hits. Music.